0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 2:21.

0: Ami gli anni 90? Appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo? È il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Sono le 2 e 52 minuti.
2: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70 80 90.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 3 e 25 minuti.
3: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 3 e 55 minuti.
3: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70, 80, 90.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le

0: ami gli anni 70. I pantaloni a zampa non ti entrano più, ma la febbre del sabato sera ce l'hai ancora. Manda ora il tuo 3 per te. Tre canzoni degli anni 70. Tutto in un vocale al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Sono le 4 e 54 minuti.
2: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70, 80, 90.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 5 e 20.

0: 60, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 5 e 53 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Se ti dico in portico, cosa ti viene in mente?
9: Una specie di monumento?
8: Acqua.
9: Un monumento alla cucina di eccellenza?
8: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
9: Wow!
8: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
9: E la buona cucina toscana.
8: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: piace, ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dalle 20, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Sono le 6 e 30 minuti.
3: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
3: Ok.
4: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
3: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Voi che dite?
3: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Ah, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta!
5: Info su nissan.it.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono le 7 e 3 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Mad Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120 tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
12: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
2: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: fermiamo perché andiamo subito con la sigla. Dai, dai, vai, vai, vai, vai, vai. Eh sì, ve l'abbiamo annunciato, sono mesi che ci stiamo preparando a questa giornata, il sole ci assiste, nonostante che Trevi Meteo aveva detto che forse poteva mettere qualche nuvola.
1: E invece
0: no, perché quando si fanno le cose belle per la ricerca funziona così, funziona così. Splende il sole su Forte dei Marmi, noi siamo live dal pontile e voi direte: ma voi siete pazzi? Abbastanza.
1: Abbastanza pazzi, ma forti e con un unico obiettivo: raccogliere fondi per la ricerca per il tumore al seno. E stamattina Forte dei Marmi si è svegliata, noi siamo pronti, vi aspettiamo sul pontile e venite a camminare con noi, perché ognuno di voi può fare la differenza e quindi insieme facciamo la differenza stamani.
0: Bella partita.

0: domani, siamo carichissimi. 7:19, siamo live dal pontile di Forte dei Marmi. Questa è la Run for Ayrk, la Velia.
1: Andrea Secci, il nostro Luca Giorgi, e qua con noi abbiamo la nostra, i nostri ormai amici che ci accompagnano da tutta l'estate.
0: Se avete girato con noi un po' quest'estate, arrivavate, vi scattavate quella bellissima foto allo specchio. Quindi sono con noi anche oggi gli amici di Velvet Mirror Experience, lo specchio che cattura l'istante e vi permette di portarvelo a casa, attaccarlo sul vostro frigo e ricordarvi una giornata splendida come quella che stiamo per vivere per sempre, vero?
1: Sì,
0: buongiorno. Oh, che bello. Allora, intanto li ho buttati. No, in realtà non sono ancora andati a letto.
1: No, ma perché loro vengono da un 18° di ieri sera e ci hanno detto che è la prima volta che fanno l'alba. E noi giustamente l'abbiamo
0: perché
1: detto.
0: Perché sono
1: cioè
0: novelli.
1: Sempre la prima volta.
0: Sono novelli, cioè.
1: E poi l'alba a Forte dei Marmi è spettacolare.
0: Ragazzi, cioè siamo in diretta dal pontile di Forte dei Marmi in questa domenica 11 ottobre. Fa un po' freschino, indubbiamente, ma
1: fa
0: è ottobre.
1: Fa un po' freschino,
0: cosa,
1: ma ci
0: cosa,
1: sta.
0: Cosa pretendete a quest'ora? Cioè, di ottobre.
1: Cioè, è il minimo.
0: No,
1: il
0: ma
1: minimo.
0: Più che altro, non so se hai visto il nostro Giulio Bellettini, è in pigiama, è venuto in pigiama stamani. No, scherzo.
1: Povero Giulio.
0: Ma no, ma perché io dormo vestito di nero, è per quello che è in pigiama. In realtà sei vestito anche bene
1: ma
0: oggi.
1: Ma te quindi ti vesti sempre di nero quando dormi, quando ovunque, non ti ho mai visto con un colore addosso, quindi.
0: Se non sono vestito di nero vuol dire che sono in casa e quindi sono nudo, solo quello, cioè quindi che cosa vuol dire? Va bene, Ari, diamo un po' di info magari ai nostri amici che si sono svegliati e sono lì che decidono, stanno per decidere cosa fare. Come si fa per arrivare oggi qua a Forte dei Marmi, ma soprattutto perché bisogna venire a Forte dei Marmi?
1: Allora, dovete venire a Forte dei Marmi perché siamo qua per raccontarvi la nona edizione della Run for Ayrk, dove ci sarà una giornata dedicata alla ricerca per il tumore contro il cancro. È mattina per tutti. Arrivo, io carburo lentamente e parto.
0: Parto
1: lentamente.
0: Okay.
1: Dai, no, a parte gli scherzi, siamo qua per promuovere la ricerca contro il cancro e sappiamo anche che ottobre è il mese della prevenzione.
0: Assolutamente.
1: Per di più il mese della prevenzione contro il tumore al seno. Quindi siamo
0: motivo,
1: qua per
0: motivo in più per venire.
1: Motivo
0: qua.
1: In più per venire.
0: Potete ancora iscrivervi, potete farlo ovviamente qua vicino alla nostra postazione, perché voi arrivate, no? Sul pontile, arrivando ovviamente dalla strada, trovate alla vostra sinistra la postazione di Radio Nostalgia, il palco che si sta accendendo proprio in questi minuti, mentre sul lato opposto potete scattarvi la foto con gli amici di Velvet Mirror Experience. Vi iscrivete, 10 euro se siete degli adulti, 5 euro
1: per
0: se siete
1: bambini,
0: dei bambini.
1: Ragazzi.
0: È una camminata, cioè,
1: sì,
0: poi
1: una
0: c'è qualcuno,
1: camminata non competitiva.
0: C'è qualcuno
1: 4.
0: Tipo Emiliano Valanesta che non ci caga, che lui la fa a corsa.
1: A corsa in 10 minuti.
0: Ma loro sono gli amici del, cioè loro lo fanno nella vita di fare queste cose.
1: Esatto.
0: Quindi ci sarà chi corre, ci sarà chi cammina, ci sarà chi passeggia, i passeggini, insomma è una giornata bellissima.
1: Aperta
0: e io sono onorato di raccontarvi questa nona edizione anche sulle frequenze di Radio Nostalgia. Volendo potete anche interagire con noi mandando dei vocali al 338-6360-114, magari raccontandoci la vostra esperienza.
1: Esatto.
0: Ok? Perché tante persone stanno lottando in questo momento contro il tumore al seno o da altre parti, ma tanti invece l'hanno sconfitto e quindi se vogliono condividere con noi la loro storia possono farlo.
1: Sì, sarebbe molto bello. A noi
0: arrivando qua alla nostra
1: tanto.
0: Postazione o collegandosi al nostro numero WhatsApp con un vocale 338-6360-114. Tranquilli, non andiamo in onda con il 3 per te, tra poco arriverà l'oroscopo come ogni giorno.
1: Ovvio.
0: A quest'ora, ma noi la musica fino a luna ve la sogniamo.
1: Sì, dai, fino a
0: da
1: luna
0: questa splendida
1: siamo
0: cornice,
1: qua.
0: Quella del pontile di Forte dei Marmi, da dove adesso vi suoniamo Vasco Rossi.

0: di prima mattina, siccome ha freddo, balla il reggae e si scalda le mani. Va bene. 7:31 live da Forte dei Marmi.
1: Siamo qui sul pontile di Forte dei Marmi per raccontarvi la nona edizione della Run for IRC. Ci saremo fino a l'una più o meno, con musica, giornata
0: state
1: proprio intensissima.
0: Cioè, oggi è così. Luca Giorgi, Andrea Cecilavelli attornano tra poco. Adesso arriva
1: l'oroscopo.
0: Il fatidico momento tanto atteso dai nostri ascoltatori. Torniamo tra poco, l'oroscopo, l'informazione sul traffico e poi torniamo live dal pontile di Forte dei Marmi.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to Novantas, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian.

0: Beyond di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
4: Nostalgia. Buona domenica 11 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 ottobre il regista Duccio Tessari, il signore degli anelli Yuri Keki, Fabio De Luigi, Luke Perry, Gianmarco Tognazzi, Francesca Fialdini e Daniela De Bolini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 19° grado della bilancia, hai una grande personalità e farai tutto il possibile per acquistare una posizione di grande importanza nella vita. La tua austerità, la costanza e lo spirito di dominio ti saranno di grande aiuto per superare gli altri. Nelle tue ambizioni sei un po' egoista ma molto coraggioso. Nella vita sarai attratto verso l'arte e le cose belle. E noi siamo attratti ora dalle stelle, vogliamo sapere da loro come sarà questa domenica 11 per tutti noi. Ariete, la forza e la tenacia con cui portiamo avanti i nostri progetti sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Abbiamo voglia di tenerezza? Facciamo noi il primo passo, avviciniamoci all'altro. Toro, con la disponibilità che il cielo mostra nei nostri riguardi, gli ostacoli che incontriamo sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma. La nostra resistenza ai cambiamenti ci rende timorosi di fronte alle novità, ma la vita è bella perché è varia. Gemelli, la luna ancora per poco in bilancia ci mantiene in quota. Risolviamo questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di acquisti per l'immagine. Stasera, potendo, assistiamo a concerti o allegre commedie teatrali. Scambiamoci coccole con chi ci è vicino. Cancro, la giornata odierna è fatta per le persone care, la lettura e l'espressione artistica. Serenità in casa. Sfogliamo insieme un album di foto, ridiamo e commuoviamoci per come eravamo. Leone, il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato ci vale degli ascoltatori più attenti. Quando l'istinto e la ragione procedono affiancati, qualunque decisione può rivelarsi quella giusta. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni. Non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l'ambiente creano tensioni? Forse pretendiamo troppo? Bilancia, domenica vivace, perfetta per scambiarci affetto o spostarci per una gita magari in una città d'arte. Se un'amicizia comincia a prendere una piega sentimentale, viviamo l'oggi, domani è un altro giorno. Scorpione, Marte e Giove in Leone indicano che ci sentiamo invasi e vogliamo proteggere i nostri confini. Facciamolo nel segno della pace piuttosto che della guerra. Aiuti sostanziali ci arrivano dai sogni, sempre significativi, ma anche da coincidenze e messaggi. Sagittario, curiamo le pubbliche relazioni e teniamoci aggiornati sulle possibilità del mercato se vogliamo ampliare il raggio d'azione. Vivacizziamo lo scorrere delle ore attingendo alla fantasia e apriamoci a interessi, progetti e nuove amicizie. Capricorno, tutte le nostre energie sono concentrate sulla carriera, ma cerchiamo di essere più generosi di conferme e carezze nei confronti di chi amiamo. Ogni pretesto è buono per bisticciare se non prestiamo attenzione a ciò che l'altro si aspetta da noi. Acquario, se l'immagine allo specchio non ci sembra convincente, fidiamoci del nostro giudizio e per piacere di più a noi stessi, cambiamo qualcosa. La positività attira consensi, serata perfetta per partecipare a ricevimenti, incontri, eventi mondani. Pesci, Mercurio e Venere in Scorpione sono un trampolino di lancio per le aspirazioni. Quali che siano i desideri, con coraggio buttiamoli oltre gli ostacoli. Molte cose si avviano a maturazione, è importante però non agire d'impulso e aderire alla realtà. E per la serie Punti di vista ecco la citazione finale odierna che dice così: possiamo lamentarci perché i cespugli di rose hanno le spine o gioire perché i cespugli spinosi hanno le rose. Abramo Lincoln.
3: Radio Nostalgia.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Non mancheranno infatti nubi alternate a schiarite al centro-nord e in Sardegna, mentre al sud Italia e in Sicilia ancora qualche residuo isolato piovasco, non escluso. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti soprattutto sulle due isole maggiori con mari anche fino ad agitati. Contesto climatico tutto sommato piacevole, con massime tra i 20 e i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. pedstampa.it.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. In A1, martedì notte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Per i cantieri cittadini a Firenze, fino al 19 ottobre, via di Peretola sarà interrotta tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: com'è bella questa domenica mattina, ve le stiamo suonando live dal pontile di Forte dei Marmi, vi stiamo raccontando alla radio questa giornata strepitosa che è la nona edizione della Run for Ayrk. Ari, dove sei?
1: Sono qua dai nostri amici di Velvet Mirror Experience e abbiamo anche qua
0: le volontarie.
1: Esatto,
0: le volontarie. Le volontarie dell'Ayrk.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, come state?
1: Noi tutto bene, voi come sta andando? Un po' di previsioni per questa giornata?
2: Io sono la professoressa che rappresenta l'Istituto Alberghiero Easy Marconi di Seravezza, sto aspettando i miei alunni, eccone qui una, vieni Giulia, vieni.
0: Ragazzi,
2: vieni.
0: Giulia no, vai, da, Giulia.
1: Dai, vieni Giulia.
0: Giulia, vieni.
1: Giulia, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, lei diventerà sicuramente una grande professionista perché sono le 7.46, la convocazione è sicuramente alle 8. E vedi che ho capito. E lei è arrivata per prima. Da queste piccole cose si vede quando uno diventa un professionista. Ricordatelo sempre, Giulia. Quindi un plauso a te che sei arrivata con 20 minuti di anticipo. E ricordatevi che nella vita arrivare in anticipo non è da stupidi, è da persone intelligenti. Questo è fondamentale.
1: Assolutamente.
0: Infatti, la veglia è arrivata alle 7.20. No, scherzo, dai.
1: Sto
0: scherzando.
1: È dalle 6 che sono qua.
0: No, sto scherzando. Allora, ho visto che però c'erano anche altre.
1: C'erano, ma infatti sono sparite,
0: scappate,
1: non so dove siano andate.
0: Comunque,
1: le recupereremo dopo.
0: Stanno arrivando tutti, sono arrivati anche gli amici di Honey.
1: Vai,
0: non lo so, da lontano ho letto
1: Homery.
0: Vai da loro.
1: Vado,
0: dai.
1: Vado.
0: Raccontiamo i guerrieri, quelli che dall'alba stanno animando il village della Run for Ayrk insieme a me, insieme a Luca Giorgi, insieme alla Velia che si sta muovendo sul pontile di Forte dei Marmi. Allora, prima foto scattata, vero? Ora poi vengo anch'io.
1: Eccoci, siamo dalle nostre amiche di Homery, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora, vedo che c'hanno un sacco di gadget da regalare, a noi
1: sì,
0: non ci regalano
1: niente. Sì, dai, raccontateci
0: niente.
1: Un po', cosa possono trovare le persone che vengono qui?
3: Allora, possono sicuramente innanzitutto divertirsi insieme a noi e possono giocare alla ruota della fortuna e vincere una busta con dei gadget per i loro amici a quattro zampe che speriamo che possano partecipare. E poi abbiamo anche uno snack bar dove i nostri amici a quattro zampe possono rinfrescarsi e mangiare un piccolo chicco.
0: Ma solo per gli amici a quattro zampe?
1: No, Andrea ha detto che puoi venire anche te se
0: no,
1: vuoi.
0: No, perché devo gattonare per prendere gadget, com'è che funziona?
3: Esatto.
0: No, lo chiedevo per un mio amico, Luca Giorgi, capito? È per quello, lo chiedevo, va bene. Ragazzi, buongiorno, questa è Radio Nostalgia 7.48, stamani siamo carichissimi dal pontile di Forte dei Marmi.

questo è il bello della diretta. 5 minuti alle 8 siamo live dal pontile di Forte dei Marmi. Mi hanno appena portato via la veglia su una... Vabbè, è una scena un po' surreale, ma succede di tutto. Dall'alba, siamo già un'ora che vi stiamo raccontando questo evento che... Ma tanto quando parti le tue giornate alle 4 del mattino, cioè cambia poco ad un'ora, no? Siamo già qua, il village si sta piano piano svegliando. Bella degli anni 70, 80, 90. Il nostro Giulio e la Ele ci hanno portato anche il caffè, così siamo pronti per carburare. Speriamo solo di carburare. Note vocali al 338-6360-114. Tra poco daremo anche la linea alla nostra redazione. Avete deciso cosa fare in questa domenica mattina? Noi vi aspettiamo a Forte dei Marmi. Se vi va di fare una passeggiata e di fare del bene per la ricerca, venite, vi iscrivete e camminate con noi, con la musica di Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Sono le 8.
6: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
7: Radio Nostalgia, viabilità.
8: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. In A1, martedì notte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Per i cantieri cittadini a Firenze, fino al 19 ottobre, via di Peretola sarà interrotta tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Radio Nostalgia.
9: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
14: Wow!
13: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
14: Wow!
13: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
14: Wow, wow!
13: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
15: E a Prato, in viale Montegrappa.
13: Offerta valida fino a fine mese.
16: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
17: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
18: Radio Nostalgia.

8:05 per la seconda ora, siamo di nuovo in diretta dalla pontile di Forte dei Marmi. Oggi vi raccontiamo la Run for Ayrka.

0: In questa domenica mattina siamo live da Forte dei Marmi. Vado velocemente a collegarmi con la Velia, che non ho capito dove si trova in questo momento, ma proviamo. Ari,
1: Andre, in realtà siamo qua dietro una pianta che non ci vedi.
0: Ah, ok.
1: Aspetta, eccoci.
0: Ah, cioè sei già tornata.
1: Però eravamo andati semplicemente a prendere il caffè.
0: Ah, cioè hanno portato via l'Arianna, ho detto come minimo l'hanno portata sul percorso, e invece no, sei qua. Tutto
1: sì,
0: sto casino.
1: Sono qua, sto tornando.
0: Tutto sto casino per niente, quindi.
1: Tutto sto casino per nulla, infatti.
0: E io mi sono detto vai che la portano via.
1: Però
0: invece...
1: è stato divertente perché, vabbè, no, non possiamo dire dove ci trovavamo, però è stato molto divertente.
0: Ecco,
1: da rifare.
0: Rendetevi conto di questa cosa, va bene. Questa è Radio Nostalgia, siamo live dal pontile di Forte dei Marmi, dove oggi vi raccontiamo ovviamente la Run for Ayrk. Ah, la musica più bella, quella degli anni 70-80-90, ce la suona il nostro Luca Giorgi con la super console, dove il palco vi aspettiamo qua nel Village a Forte dei Marmi. Volete ancora iscrivervi a questa nona edizione? 5 euro i bambini, 10 euro gli adulti, tutto ricavato va per la lotta, per la ricerca con la lotta contro il tumore al seno.

0: Devi sapere, Ari, che questa era una canzone che io quando ero piccolino ascoltavo a tutto volume.
1: Pensate.
0: Poi non capivo cos'era il romanticismo, quelle cose lì, però mi emozionava, cioè Bryan Adams. Era quell'album, c'era la, non so se sai com'era la copertina di questo
1: no,
0: disco.
1: No, mi manca, racconta.
0: C'era una gomma di...
1: Cioè una ruota, intendi?
0: Sì, una ruota, ma era una ruota gigante, era tipo quella che oggi sarebbe su tipo un Harley. Dai,
1: ok, dai. Ok.
0: Seconda ora in diretta dal pontile di Forte dei Marmi, ancora buongiorno da Lavelia.
1: Siamo qua, Andrea Secci e Luca Giorgi.
0: Luca, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Lui è l'uomo del tutto bene, grazie.
1: Grande
0: alla parte
1: Luca.
0: Tecnica ci sono gli amici del Music, c'è Lorenzo, carico come non mai. E attenzione, è arrivato un uomo che di solito corre, ma ultimamente si è buttato a fare anche lo speaker. Allora, visto che l'altra volta mi perculava, stamani c'ho la fase, adesso vieni qua.
1: Vieni.
0: Non avere. Allora, gli amici del gruppo podistico Parco Apuane, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, dai, ora sei in radio, voglio vedere cosa fai. Dai, invita tutti gli amici della radio a venire qua alla Run for Ark. Dai, vai, prova.
3: Vabbè,
0: vai.
3: Dai, invitiamo tutti gli amici in ascolto a venire qua alla Run for Ark, che è un motivo, come dire, ben valido, diciamo così.
0: Assolutamente, perché quello che noi incassiamo oggi lo doniamo tutto in beneficenza.
3: Assolutamente.
0: Per la ricerca con la lotta contro il tumore al seno. Sei
3: esatto.
0: Carico?
3: Sì, dai.
0: Ma la fai camminando o correndo come sempre?
3: Correndo.
0: Non avevo dubbi. Perché qua ci
3: vabbè,
0: sono...
3: dai, ma l'importante è esserci.
0: È partecipare, ovvio. 8:21, buon riscaldamento, visto che insomma
3: grazie,
0: ce n'è bisogno.
3: Grazie,
0: ce n'è bisogno, visto? Li prendiamo tutti,
1: sì,
0: così.
1: Sì, appena arrivano,
0: carichi.
1: Appena vengono, mi si prendono.
0: Alza il volume della radio!
1: Vai, Andre!
0: Questa è Radio Nostalgia!

0: la canti tutta, eh?
1: Eh no, ma lo sai che io quando partono queste canzoni mi piacciono proprio. Poi momento romanticismo, Giorgi stamani è innamorato. È così.
0: Ma sarà il pontile, sarà un po' la magia del mare.
1: Dell'alba. In questa splendida giornata di sole siamo live da Forte dei Marmi. In questa domenica 11 ottobre vi stiamo raccontando il village della nona edizione della Run for Air. Perché siamo qua?
0: Stiamo riempendo un po' tutto. Siamo qua in primis per sostenere la ricerca del tumore al seno e della lotta contro il cancro. Dai.
1: Sono un cretino.
0: Vabbè, scusa.
1: Se dici in primis è normale che io
0: Hai ragione,
1: in
0: te l'ho
1: secondis.
0: Servita scambiato d'argento.
1: È normale. Quindi...
0: quindi siamo qua con AIRC che ha organizzato questa giornata speciale, la Run for AIRC appunto, per sostenere in questa giornata
1: Noi siamo qua per l'AIRC però siamo col comune di Forte dei Marmi,
0: Amici
1: di Forte dei Marmi Triathlon,
0: Lainardini,
1: ci lavoriamo da oramai sono due
0: da
1: anni
0: tanto,
1: che ve la raccontiamo, ma
0: tanto.
1: Voi calcolate che domani finisce, dopodomani iniziamo a organizzare quella del prossimo anno.
0: Certo.
1: Allora, a ieri erano 2000 gli iscritti più o meno,
0: A oggi probabilmente si alzeranno,
1: sì, perché stanno arrivando altre persone,
0: esatto,
1: che non si sono ancora iscritte.
0: Si parte alle 10, ma fino alle 10 più o meno c'è possibilità.
1: Nardini, venga qua,
0: iscriversi.
1: Nardini, vieni, dai, con calma, perché
0: arriva, sta arrivando.
1: Sta arrivando,
0: è
1: con
0: piena,
1: calma.
0: Piena di cose, ha ragione. Con
1: insieme
0: i suoi tempi arriva.
1: Insieme a Giorgi, allora voi dovete sapere che c'è un amico qua di Forte dei Marmi che si chiama, è un misto tra me e Luca Giorgi, perché si chiama Andrea Giorgi, che saluto e ringrazio perché lui è uno di quelli che da domani inizia a lavorare alla prossima edizione insieme a Nardini. Sabri, com'è?
2: Bene, abbiamo... sono rimaste solo magliette XXL.
1: Quindi si potete iscrivere solo se siete grassi come me, se no niente.
2: Se avete il culo grosso come me, entrate, ci state divinamente, perché poi non è il... la maglietta o il pacco gara che è importante il vostro contributo, quindi venite, camminiamo insieme e passiamo una giornata meravigliosa con Radio Nostalgia.
0: Che poi ricordiamolo, è un piccolo contributo può fare veramente tanto.
1: Vi portate comunque a casa una maglietta di
2: Giorgio Armani,
0: Diciamolo,
1: che quest'anno è tra i major
0: sponsor ufficiale
1: di questa edizione della Run for AIRC. Bene, andiamo avanti con la musica, oggi ve la suoniamo tutta.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
2: Ok.
3: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
2: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
3: Voi che dite?
2: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su nissan.it.
5: Sono le 8 e 36 minuti.
6: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
5: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. In A1, martedì notte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Per i cantieri cittadini a Firenze, fino al 19 ottobre, via di Peretola sarà interrotta tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Nostalgia. L'estate è finita. Ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti non manca la carne. Anche a pranzo scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
8: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il Super Party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set, da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
9: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita»? E è il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate. Un sorriso. La radio dei tuoi ricordi.

0: E vi siete persi la Velia che cantava così in playback sulla passerella dello start di questa.
1: Manca poco, manca
0: un'ora e quarto. Un'ora e quarto. Perché sono le 8:45, noi siamo live dal pontile di Forte dei Marmi in questo. Siamo come l'anno scorso la radio ufficiale della Run for IRC, organizzata dal comune di Forte dei Marmi e che oggi ci vede questa bellissima location, ovvero il pontile di Forte dei Marmi. Dove si estende però la gara? Dai, vediamo se lo sai, vediamo se sei preparata. Velia.
1: Allora, e poi facciamo un circuito tipo ad anello e si torna indietro. 4-8 chilometri. Ricordiamo che è una manifestazione non competitiva, quindi si corre, si cammina per la lotta contro il anche che AIRC fa parte del nastro rosa, quindi per la prevenzione contro il tumore al seno.
0: Sì, ottobre è il mese contro il tumore al seno e noi aiutiamo raccogliendo fondi proprio la ricerca. Vi ricordo che con 5 euro si iscrivono i vostri bambini.

0: facciamo andare.
1: Ma mi rivolgo ora a tutti quelli che invece si sono appena svegliati e magari, che ne so, Alexa ha acceso. Allora, guarda.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Sono le 8:48 minuti.
3: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
6: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
5: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il nodo dunque sono le strutture energetiche russe. L'accordo che ha accompagnato il colloquio di venerdì tra Trump e Putin prevede la revoca delle sanzioni americane a Mosca fino al prossimo 7 aprile, mentre la Russia fornirà da subito 300.000 tonnellate di gasolio seguite da altre 500.000 a novembre. Giriamo pagina, la banda della Microcar, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino, il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo, altri 5 gli episodi analoghi denunciati. Il maltempo al centro-sud, a Lipari, liberate le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. In corso gli interventi per ripristinare la viabilità. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese, colpita da una tromba d'aria, strade invase dal fango e dai detriti anche nel Regino, dove si è abbattuta una bomba d'acqua. Mentre a Bari, dopo le forti piogge, allagate la Basilica di San Nicola. In Campania, prorogata ad oggi l'allerta maltempo per il rischio frane, quadro critico anche nel Basso Lazio, dove alcuni comuni del litorale hanno chiesto lo stato di calamità. Nuovo record di reati sui minori in Italia. I dati sono in netta crescita rispetto a 10 anni fa, a dirlo l'ultimo dossier in difesa di Terre des Hommes presentato alla vigilia della giornata internazionale delle bambine che ricorre oggi. Aumentano i maltrattamenti anche in famiglia. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: In 10 anni i reati sui minori in Italia sono aumentati del 43% con una netta prevalenza femminile, mentre crescono esponenzialmente i casi di maltrattamenti in famiglia. Sono alcuni dei dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale e pubblicati dalla Fondazione Terre des Hommes. Il 2025 fa segnare un nuovo record con oltre 7.000 vittime, dati in aumento dell'1% sull'anno precedente, ma in netta crescita rispetto al 2015 con 2.192 vittime in più. Il reato più frequente è quello dei maltrattamenti in famiglia con 3.008 vittime, il 41,4% del totale. Seguono la violenza sessuale e la violenza sessuale aggravata, che insieme raggiungono le 1.545 vittime. Nel corso della presentazione del rapporto è stato siglato anche un protocollo tra l'ANCI e la Fondazione Terdis Om Italia per rafforzare il ruolo dei comuni nella promozione di diritti, nella prevenzione della violenza e nella protezione di bambine, bambini e adolescenti.
5: Negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa travolge 2-1 la Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma, allunga su Roma e Lazio in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
1: Sono bastati 31 minuti all'Inter di Chivu per sbrigare la pratica Parma. A sbloccarle Sucic, poi Çalhanoğlu sul rigore, infine Thuram. A rovinare l'esordio di Gilardino sulla panchina dei Ducali. La lunga pausa portava con sé molte incognite, ma il mister nerazzurro può ritenersi soddisfatto.
8: Dopo 3 settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
1: Aspettando Como Roma e Lazio Monza, l'Inter si gode il primato solitario in classifica. Bene anche il Napoli, 3-0 al Maradona contro un Frosinone coraggioso e noioso, per usare le parole di Allegri, il quale tiene la barra dritta.
9: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci, perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
1: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang. Da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga.
5: In chiusura la Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Mi senti?
12: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
11: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
12: No.
11: Mi senti?
12: Niente. Ti vedo frizzato.
13: Saremmo scontrati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
14: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
15: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
16: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
17: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
18: Se ti dico in portico, cosa ti viene in mente?
19: Una specie di monumento?
18: Acqua?
19: Un monumento alla cucina di eccellenza?
18: Brava! Ti meriti un pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
19: Wow!
18: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
19: E la buona cucina toscana.
18: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
20: Radio Nostalgia.

Alle 9 siamo ancora insieme, vi stiamo raccontando questa lunga giornata dal pontile di Forte dei Marmi. Questa è la Run for Ircal.

0: Ah, allora, mi sono uscito un attimo, la veglia è andata un attimo a prendere un caffè, così poi ce li porta, perché noi non ci possiamo muovere. Siamo davanti al corner di Velvet Mirror Experience, dove la gente continua a farsi foto esclusive per questa giornata strepitosa che vi stiamo raccontando in radio. Se vi siete appena sintonizzati, siamo live dal Pozzile di Forte dei Marmi. Questa è la 1, 2, 3, 4, ah, la quarta è scappata. Ciao, come vi chiamate?
1: Annalisa.
2: Patrizia.
0: Mia, che bel nome.
2: Viviana.
0: Allora, perché qui?
1: Ma per una bella passeggiata e poi anche per dare un contributo al...
0: Bene, questo è molto bello. Allora, voi vi siete alzati a che ora stamani?
1: Ma noi ci si alza sempre presto. Comunque qui noi eravamo verso un quarto alle 8.
0: Nella vita?
1: Io faccio la parrucchiera.
2: Lavoro in ufficio.
1: La parrucchiera.
0: Ah, qua abbiamo la parrucchiera. Sono pettinato bene? No, perché... E tu invece?
2: Vera e volontaria.
0: Ah, vedi? Molto bello, molto bello. Prendiamo anche lei, che non se l'aspetta. Come ti chiami?
2: Altea.
0: Bello!
2: Il medico alla postazione per la Croce Verde.
0: Vedi, perché comunque, cioè, è vero che camminiamo, però se non volendo la faccio io 100 metri, perché non sono molto atletico, ma tranquillo, al massimo posso cascare dal marciapiede, quindi, cioè, credo che potrei riuscirci da solo a rialzarmi.
2: Mille.
0: E grazie a voi, grazie a tutti i volontari che stanno lavorando di AIR, che non solo, insomma, siamo veramente in tanti ad animare questo village. La musica di Radio Nostalgia, e dalle 10 vedrà più di 2000 partecipanti partire proprio alle mie spalle e muoversi per 4 territorio della Versilia, con la partenza proprio qua dal pontile di Forte dei Marmi. Io direi di andare avanti con la musica, Luca Giorgi, perché adesso arriva. Alzate il volume, questa è Radio Nostalgia. There is fiction in the space between...

0: visto che bella maglietta? Mi sono messo la maglietta ufficiale.
1: È bellissima, infatti ora la prenderò anche io perché
0: sono ufficialmente brandizzato Run for Air.
1: Eccola,
0: con le magliette.
1: Me l'hanno appena data, guarda.
0: Sai di chi sono queste magliette?
1: Quest'anno abbiamo Giorgio Armani.
0: Sì. Va bene, bene, bene, bene. Vi stiamo raccontando, sono già entrato nel mood. Ma dov'è Malacarni? Giorgio,
1: eccolo!
0: Vedi, basta dire bene, bene, bene, lui compare, lo speaker ufficiale di questa nona edizione della Run for Air, insieme ovviamente al Seci e alla Velia, che ve la raccontano in contemporanea. Anche a tanti, in tantissimi che ci state raggiungendo qua nella piazzetta del pontile di Forte dei Marmi, dove la gara inizia alle 10.
1: Manca poco meno di una gara, esatto, è una manifestazione dove si cammina, si corre per la ricerca contro
0: il
1: cancro, tumore
0: al singolo individuo, ma vince la squadra che vince, non perde mai, ma soprattutto vince la ricerca per la lotta contro il tumore. Già ieri abbiamo insomma fatto un e confidiamo in voi, con quelli dell'ultimo minuto.
1: Sì, anche perché nel senso fino al poco prima delle 10 le iscrizioni sono ancora aperte.
0: Assolutamente,
1: quindi venite, assolutamente. Mi raccomando, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, che noi vi aspettiamo.
0: 5 euro
1: per i
0: bambini
1: e
0: 10 euro per gli adulti. Sì. Vi ricordo che riceverete sì. Questa la mission di questa giornata è quella di raccogliere fondi per la ricerca contro la lotta al tumore al seno. È arrivato bene, bene, bene. Ciao Giorgio!
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Bene, bene, bene.
0: Ah! Allora, non ci vediamo da qualche settimana. Ci siamo visti ad Azzano per la Strazzano, che è andata benissimo. Ti sei ripreso?
2: Sì, sì, dura, dura. Weekend duri intensi per le mie gare, però molto, molto bello Azzano.
0: Però oggi guarda che cornice. Siamo tanta roba, eh.
2: Ma non siamo a Marina di Azzano?
0: No!
1: Ma come?
0: Beh, in realtà, se ci pensi, sì, Azzano
1: siamo
0: è Marina di Azzano. Detta anche per gli amici Forte dei Marmi.
2: Certo, certo.
0: Bene, bene. Andiamo avanti. Continuate ad iscrivervi.

0: che però sono persone che hanno la loro qualità di vita pesantemente impattata dai trattamenti. E questo aspetto della qualità di vita, del ritornare alla propria vita, alla propria routine, che sia il a quello che era prima del cancro, le case farmaceutiche, quindi la ricerca profit sponsorizzata, non guarda tanto ovviamente per motivazioni comprensibilissime economiche, ma per cui la ricerca no profit, e quindi anche quella sostenuta da AIRC, può fare tantissimo.
1: Infatti, esatto, ricordiamo che comunque AIRC, e per quello che noi siamo qui oggi, ci può aiutare veramente tanto, quindi una donazione anche minima, come siano 10 o 5 euro, possono veramente andare avanti questa causa. Ti chiedo anche in che la differenza.
0: Allora, in maniera assoluta, io ero ricercatrice all'estero e sono tornata anche grazie al supporto di AIRC, quindi sono assolutamente la prova della differenza donare per l'AIRC. L'AIRC fa un sacco di iniziative di raccolta fondi, la raccolta con la vendita delle arance, poi le azalee run dell'AIRC, che sicuramente partecipare a questi eventi sia da un supporto economico, che è importantissimo, ma anche dal punto di vista della ricercatrice motiva tantissimo, perché ci si rende veramente conto di quanto le persone siano disposte a fare per cercare di sostenere la ricerca sul cancro, che è una cosa che a volte, stando rinchiusi in laboratorio, si dimentica un pochino.
2: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
3: Nostalgia.
2: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani. Solo su Radio Nostalgia.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Sono le 9 e 29 minuti.
2: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
7: Radio Nostalgia.
8: Buona domenica 11 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 ottobre il regista Duccio Tessari, il signore degli anelli Yuri Keki, Fabio De Luigi, Luke Perry, Gianmarco Tognazzi, Francesca Fialdini e Daniela De Bolini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 19° grado della bilancia, hai una grande personalità e farai tutto il possibile per acquistare una posizione di grande importanza nella vita. La tua austerità, la costanza e lo spirito di dominio ti saranno di grande aiuto per superare gli altri. Nelle tue ambizioni sei un po' egoista ma molto coraggioso. Nella vita sarai attratto verso l'arte e le cose belle. E noi siamo attratti ora dalle stelle e vogliamo sapere da loro come sarà questa domenica 11 per tutti noi. Ariete, la forza e la tenacia con cui portiamo avanti i nostri progetti sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Abbiamo voglia di tenerezza? Facciamo noi il primo passo, avviciniamoci all'altro. Toro. Con la disponibilità che il cielo mostra nei nostri riguardi, gli ostacoli che incontriamo sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma. La nostra resistenza ai cambiamenti ci rende timorosi di fronte alle novità, ma la vita è bella perché è varia. Gemelli, la luna ancora per poco in bilancia ci mantiene in quota. Risolviamo questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di acquisti per l'immagine. Stasera, potendo, assistiamo a concerti o allegre commedie teatrali. Scambiamoci coccole con chi ci è vicino. Cancro, la giornata odierna è fatta per le persone care, la lettura e l'espressione artistica. Serenità in casa. Sfogliamo insieme un album di foto, ridiamo e commuoviamoci per come eravamo. Leone, il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato ci vale degli ascoltatori più attenti. Quando l'istinto e la ragione procedono affiancati, qualunque decisione può rivelarsi quella giusta. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni. Non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l'ambiente creano tensioni? Forse pretendiamo troppo? Bilancia, domenica vivace, perfetta per scambiarci affetto o spostarci per una gita magari in una città d'arte. Se un'amicizia comincia a prendere una piega sentimentale, viviamo l'oggi, domani è un altro giorno. Scorpione, Marte e Giove in Leone indicano che ci sentiamo invasi e vogliamo proteggere i nostri confini. Facciamolo nel segno della pace piuttosto che della guerra. Aiuti sostanziali ci arrivano dai sogni, sempre significativi, ma anche da coincidenze e messaggi. Sagittario, curiamo le pubbliche relazioni e teniamoci aggiornati sulle possibilità del mercato se vogliamo ampliare il raggio d'azione. Vivacizziamo lo scorrere delle ore attingendo alla fantasia e apriamoci a interessi, progetti e nuove amicizie. Capricorno, tutte le nostre energie sono concentrate sulla carriera, ma cerchiamo di essere più generosi di conferme e carezze nei confronti di chi amiamo. Ogni pretesto è buono per bisticciare se non prestiamo attenzione a ciò che l'altro si aspetta da noi. Acquario, se l'immagine allo specchio non ci sembra convincente, fidiamoci del nostro giudizio e per piacere di più a noi stessi, cambiamo qualcosa. La positività attira consensi, serata perfetta per partecipare a ricevimenti, incontri, eventi mondani. Pesci, Mercurio e Venere in Scorpione sono un trampolino di lancio per le aspirazioni. Quali che siano i desideri, con coraggio buttiamoli oltre gli ostacoli. Molte cose si avviano a maturazione, è importante però non agire d'impulso e aderire alla realtà. E per la serie Punti di vista, ecco la citazione finale odierna, che dice così: possiamo lamentarci perché i cespugli di rose hanno le spine, o gioire perché i cespugli spinosi hanno le rose. Abramo Lincoln.
3: Radio Nostalgia. Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
9: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
10: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
11: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: la società Mutuo Soccorso di Forte dei Marmi, Go Pubblicità, Lucart SPA per tutti i fazzoletti. Ci tengo a cioè, queste sono tutte persone che si sono messe a disposizione a titolo gratuito per sostenere questa manifestazione, quindi insomma.
1: Sì, grazie, anche perché senza tutti di loro questo non potrebbe
0: tutto
1: esistere.
0: Questo,
1: quindi
0: no, non ce la
1: grazie davvero
0: fare.
1: A chiunque abbia collaborato per questa manifestazione bellissima.

il Corpo Nazionale Soccorritori Acquatici, Jonathan Paolicchi, grazie Gio, il liceo Chini Michelangelo, Erzu, Api Sprint Bank.

0: che si vede e si respira tutto l'anno in comune, perché veramente lo segue con una
1: attenzione, perché anche senza il suo contributo
0: assolutamente
1: questo non avrebbe
0: e ovviamente
1: senso.
0: Di tutte le persone nel comune, come Laria, come Andrea, come Cesare, poi abbiamo, e anche quelli esterni, Emiliano Vanlest, tutte le persone che collaborano, perché è una manifestazione che è diventata veramente importante. Ovviamente sappiamo i motivi, per la ricerca, per tutto quello che possiamo. Ringrazio anche Armani perché ci ha dato un sostegno che sicuramente è molto importante quest'anno. E quindi niente, buona camminata a tutti da parte dell'amministrazione comunale. Il sindaco non c'è perché è una missione umanitaria, e quindi porto i saluti ovviamente anche del sindaco.
1: Grazie, grazie mille. Salutiamo anche Giulio che prima era qua con noi e mi diceva che lo troveremo a uno dei punti ristoro.
2: Giorgio che si sta spostando nel primo punto ristoro, sì, davanti a un bar, perché troverete la musica e le nostre voci sparse in tutto il percorso, 4 e 8 chilometri. Grazie a chi ha scelto di essere con noi in questa domenica mattina. Manca poco, quanto manca?
1: Mancano 20 minuti.
2: 20 minuti alla partenza
1: ufficiale
2: di questa

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
4: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
5: Sono le 9:54.
6: Ora esatta di Radio Nostalgia, e vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba d'aria. Strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. In Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. Oggi è la giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze. Il contrasto al matrimonio infantile, alla disuguaglianza educativa e alla violenza di genere sono alcuni dei temi al centro della ricorrenza. Secondo le Nazioni Unite, nel mondo una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci, circa una ogni 3 secondi. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica, aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza, in serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.
9: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
10: Wow!
9: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
10: Wow!
9: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
10: Wow, wow!
9: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
11: E a Prato, in viale Montegrappa.
9: Offerta valida fino a fine mese.
12: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
13: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
15: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
16: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
17: Dove, oh, dove?
16: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
17: Ah, sì, Ciccio Pennello.
16: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
15: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
16: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: dice, ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dalle 20, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepack.org.
5: Sono le 10 e 29 minuti.
6: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
1: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
7: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Non mancheranno infatti nubi alternate a schiarite al centro-nord e in Sardegna, mentre al sud Italia e in Sicilia ancora qualche residuo isolato piovasco, non escluso. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti soprattutto sulle due isole maggiori con mari anche fino ad agitati. Contesto climatico tutto sommato piacevole, con massime tra i 20 e i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
9: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
10: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
9: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per un incidente avvenuto in galleria al chilometro 266 e 500, si segnala un chilometro di coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Stiamo facendo live dalla bellissima piazza del Pontile di Marina di Mazzi. Ma attenzione, è già arrivato il primo, cioè quello, uno che l'ha fatta a corsa, che tra l'altro prima è stato anche ai nostri microfoni, è già arrivato. 33 minuti. Però lo sapete, questa non è una corsa dove si vince qualcosa, qua vinciamo tutti perché raccogliamo i fondi per la ricerca contro il tumore al seno. Vieni qua, vieni qua, vieni dentro, dai, visto che l'altro aveva già parlato ai nostri microfoni, quindi non l'ho reintervistato, ma tu, ma prima non hai parlato. Siamo la prima donna ad essere arrivata. Ovviamente non vince nulla, però lei è arrivata. Come ti chiami?
1: Victoria. Ucraina.
0: Ucraina. Ma è una cosa che fai sempre?
1: No.
0: Cioè non hai mai corso?
1: Un po'.
0: Ah, lei. Ma non lo, se lo faccio io arrivo primo,
2: vabbè,
0: all'ospedale.
1: Gioco a tennis.
0: Ah, giochi a tennis, comunque.
2: Allenata.
0: Sei allenata. Ovviamente a questa non edizione della Run for Air, che lo sai che noi raccogliamo fondi per la ricerca, e quindi un plauso a te che sei arrivata prima tra le donne. Non hai vinto. Vuoi salutare qualcuno?
1: Sì, voglio salutare questa ragazza che è arrivata prima di me. Brava.
0: A rifocillare ovviamente là dove stiamo dando a tutti quelli che arrivano. Al momento ne sono arrivati due, tre, insomma, comunque ne sono arrivati, però insomma, applauso,
2: applauso.
0: Ne
2: senso
0: arriva un altro,
2: mezz'ora.
0: vai da lui, ecco, vai da lui. Dai, visto
2: subito.
0: Che siamo in diretta, vallo a disturbare. Vediamo, guarda,
2: dai,
0: che scappa.
2: Dai, ti devo rincorrere.
0: Guarda che scappa per non essere intervistato alla radio. Bellissima questa cosa. Va bene, siccome non si lasciamo stare. 10:39, questa è Radio Nostalgia.

0: tre minuti. Raga, comincio a battere, cioè,
1: ma che dici,
0: è la vecchiaia, ragazzi, la vecchiaia, l'anzianità.
1: Alcuni stanno già arrivando, è arrivato già un bel gruppetto.
0: Ho scoperto prima con Sabrina che c'è un gruppo, sono più di 500 ed è un gruppo
1: 500.
0: Unico.
1: 500?
0: Sì, è un gruppo che si è iscritto perché poi dopo premieremo.
1: Esatto, detto che
0: il gruppo più simpatico, queste cose. Ma è
1: un
0: venuta a trovarci
1: una
0: mia vecchia amica che però nel frattempo è diventata molto più famosa di me.
1: Mi
0: ha approdato sui microfoni di Radio 1, Rai.
1: Pensate.
0: Radio 1, e il venerdì conduce una trasmissione che parla crimini, perché lei è una
1: criminologa,
0: no, prima di tutto è una psicologa detta anche, cos'è che hai detto?
1: Criminale.
0: Criminologa criminale, mi sembra.
1: Dai, presentiamola, sembra... Anna Vagli.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Buongiorno,
0: Anna,
2: a tutti,
0: benvenuta. Grazie. Dovresti sapere fare radio.
2: Ma allora, così sembra.
0: Allora, io mi ricordo la prima volta che ci siamo incontrati, eravamo in pandemia.
2: Sì,
0: e sei
2: vero.
0: Arrivata ospite a una puntata di Casa Secci, così,
2: è
0: dal
2: vero,
0: nulla.
2: È vero.
0: Eravamo collegati io dalla cameretta dei miei figli.
2: Esatto.
0: Ecco, ok. E da lì
2: modalità
0: poi
2: 2020.
0: Sì, eravamo tutti e due giovani. Tu sei rimasta giovane, io no. E da lì però poi è iniziato una carriera, insomma, sei entrata nello staff di un criminale che poi non ci sei più. Diciamolo,
2: no, no, ho
0: diciamolo,
2: mollato.
0: Diciamolo.
2: Sì, ero consulente di Antonio Logli nel caso Ragusa.
0: Però è ancora lì.
2: È ancora lì.
0: È ancora
2: io
0: lì.
2: Però ho mollato l'incarico 4 anni e mezzo fa.
0: Me lo ricordo, mi ricordo, ho seguito la vicenda Ragusa. L'ho seguita anche quando c'eri tu, e poi tra l'altro Antonio è nel carcere di Massa.
2: Esatto,
0: quindi
2: è recluso, okay, a Massa, sì.
0: Perfetto. Ah, ma veniamo. Qua oggi parliamo di ricerca, della
2: ovviamente
0: lotta contro il tumore,
2: no,
0: al seno, che fa un sacco di morti, però
2: sì,
0: ci sono sempre per mano non di un cancro, ma o di un uomo o anche di una donna.
2: Sì, esatto.
0: Purtroppo sono più gli uomini che uccidono,
2: sì,
0: le donne.
2: Sono più gli uomini che uccidono le donne anche per natura, no? Perché la forza fisica è chiaro che è maggiore. Però c'è anche un altro tipo di violenza, che è quella delle donne, che è la violenza psicologica. E c'è anche le statistiche sono falsate, perché l'uomo per retaggio culturale è maschio, quindi non violenze che magari può subire da una donna, e non se ne parla mai abbastanza.
1: Sì, esatto, dicevo che non se ne parla mai abbastanza, perché comunque esistono tanti tipi di violenza. Pensiamo alla violenza, pensiamo solo a quella fisica.
2: Quella refertabile al pronto soccorso, ma quella psicologica appunto non lascia ferite visibili, non ti lascia un occhio nero, ma purtroppo le ferite del cuore che può lasciarti sono altrettanto devastanti, e anche gli uomini ne sono vittime.
0: Assolutamente. Domanda che all'epoca non... Ma come ti è venuto in mente di fare la criminologa?
2: Perché quando ero piccola volevo capire perché i cattivi erano...
0: Ok.
2: Non ho trovato una risposta,
0: no, ancora
2: a questa
0: oggi.
2: Domanda. No,
0: ancora oggi.
2: No, l'unica cosa che però ho capito è che non c'entra niente la psichiatria, quindi
0: no.
2: Sì. È proprio un qualcosa di... È il male, quindi sto ancora cercando di capire quella natura di quel male. Una risposta ad oggi in letteratura. Quindi.
0: Beh, però se ci pensate è la parte animale, forse più che male, che comunque finisce sempre con male, animale, che viene fuori a chi non viene fuori, chi la sa controllare, fondamentalmente, perché forse un raptus.
2: Esatto.
0: Poi c'è chi lo controlla e chi no. Quante volte, così scherzando, ora t'ammazzo, però poi non è che l'ammazzi per davvero.
2: Meno male.
0: Tendenzialmente. Pensi, l'hai mai detto ora t'ammazzo a un tuo ex?
2: Continuamente,
0: ecco,
2: ma non solo agli ex.
0: Anche al fidanzato,
2: generale,
0: il compagno. Però
2: sul
0: può
2: lavoro
0: succedere. Intanto, guarda, un attimo sull'arrivo,
2: sì,
0: perché sta arrivando un gruppo bello
2: Mamma
0: numeroso,
2: mia,
0: tra cui i ragazzi della polisportiva Azzano, che arrivano,
1: eccoli,
0: in blocco. Insieme agli amici di Carrara, bravi, bravi, bravi, dell'Atletica Carrarese, arrivano insieme. Allora, Anna, cosa fai nei prossimi mesi? Progetti per il futuro?
2: Progetti per il futuro tanti. Intanto ne approfitto per lanciare il mio programma radio Radio 1 ogni venerdì sera dalle 23.05 fino a mezzanotte. Si intitola L'ultima traccia e parliamo di cold case, misteri e questo fino all'11 di giugno.
0: E poi chi lo sa, magari un giorno approderai su Radio Nostalgia. No, sto scherzando. Lo spero,
2: volentieri.
0: Ma
2: quando mi invitate, bene, vengo volentieri. Magari Anna, non collegata dal terrazzo, da un'altra
0: no, magari in studio, magari in studio. Grazie Anna Magli, questa è la Ranfora.

0: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
0: Ok.
1: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
0: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
1: Voi che dite?
0: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Ah, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Info su nissan.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Sono le 10:58.
5: Ora esatta di Radio Nostalgia, e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato il Genoa ottiene la prima vittoria in campionato, 2-1 al Marassi contro la Fiorentina. L'Inter di Chivu travolge il Parma del neotecnico Gilardino in mezz'ora, 3-0 con le reti di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram. Soddisfatto Chivu.
8: Dopo tre settimane di sosta, cosa non mai capitata fino ad ora, non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
7: Stesso risultato anche al Maradona tra Napoli e Frosinone, respira Allegri alla terza gioia stagionale.
9: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
7: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang, da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga, ancora Allegri.
9: È venuto Højlund dopo in panchina, ma mi disse che io non volevo, dice De Bruyne che mi ha dato la palla, e gli ho solamente detto e te la dovevi ridare, così almeno si evitava il problema.
7: Dalle 12:30 occhi puntati sul big match tra Como e Roma, la carica di Fabregas alla vigilia.
10: C'è una partita davanti importante contro una grande squadra, contro un grandissimo allenatore che conosciamo molto bene, per questo grande rispetto per quello che fanno, e niente, dalla nostra parte provare di fare una grande partita, provare di giocarsela sempre come si prova di fare da quando siamo qua.
7: Pesa e peserà invece per i giallorossi l'assenza di Svilar, infortunatosi in allenamento. Gasperini.
11: Ha avuto questa, si chiama frattura da stress, richiederà un mese almeno di guarigione, purtroppo una brutta tegola, però a volte nelle stagioni molto lunghe succedono anche degli imprevisti come questi, e prepareremo Gollini.
7: Alle 15 spazio a Lecce Bologna e Lazio Monza, i biancocelesti non intendono fermarsi, ma Gattuso non nasconde le insidie del match.
12: Giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia, che ci vengono a prendere. Bisogna essere pronti, ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro, e ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
7: Alle 18 il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è di scena a Cagliari alle 20:45. Domani chiudono la giornata Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Serie B, sesto turno, 4-2 per il Palermo in casa dell'Empoli. Vincono anche Pisa e Benevento contro Vicenza e Cesena. Pari tra su Tirol e Ascoli, Entella, Juve Stabia e Arezzo, Cremonese. Nel pomeriggio giocano Catanzaro-Mantova, Padova-Carrarese e Modena-Verona. Voltiamo pagina, MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Raul Fernandez e a Martin. Tripletta Aprilia sul podio, poker considerando il quarto posto di Ogura con la Trek House. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale del team di Noale. Formula 1 a Singapore, Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli, che limita i danni di una monoposto non perfetta.
13: Abbiamo fatto dei miglioramenti con il bilanciamento, la macchina resta difficile, però sono contento perché stiamo vedendo che comunque il potenziale c'è. Sarebbe bello poter fare un podio, però non sarà facile. Sono confidente che dai, domani si potrà fare un buon lavoro.
7: La sprint aveva visto il successo dell'olandese davanti a Hamilton e Leclerc, out invece Russell a muro. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A: Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi le altre 6 gare, tra cui Olimpia Milano-Treviso, Venezia Virtus Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura il volley, i successi di Valle Foglia e Conegliano contro Scandicci e Busto Arsizio aprono la seconda giornata di A1 femminile. Nel pomeriggio spiccano Macerata Milano e Novara Bergamo. Ed è tutto.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
14: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
14: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
14: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
16: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
17: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PEB. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PEB, la tua stampa professionale a Sarzana.
18: PEBstampa.it.
19: Radio Nostalgia.

0: Ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma non lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian.

0: Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 11:32.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Radio Nostalgia, viabilità.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per un incidente adesso risolto in galleria al chilometro 266 e 500. Ci sono ancora 5 chilometri di coda tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Nostalgia.
5: Mi senti?
6: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
5: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
6: No,
5: mi senti?
6: Niente. Ti vedo frizzato.
7: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
8: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
9: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
10: Una specie di monumento?
9: Acqua?
10: Un monumento alla cucina di eccellenza?
9: Brava! Ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
10: Wow!
9: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
10: E la buona cucina toscana.
9: Il Portico è a Calenzano, in via Kerzani 12, dal 1983. Una certezza!
11: 30 e 31 ottobre, ad Albiano Magra, torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set, da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
12: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.

0: E allora, siamo arrivati alla fine di questa lunga diretta che vi abbiamo trasmesso in questa domenica mattina
1: qui a Forte dei Marmi per la nona edizione della Run for Air, che è stato bellissimo. No, hanno partecipato più di 2500 persone,
0: quasi 2600 quindi... persone hanno scelto di passare la domenica mattina insieme a noi di Radio Nostalgia. Grazie di cuore.
1: Grazie, veramente grazie a tutti, perché veramente un piccolo passo può fare la differenza e noi tutti insieme la stiamo facendo e lo stiamo vedendo anche oggi con tutte le persone che si sono riunite, anche con i contributi che avete dato partecipando a questa camminata, corsa. Quindi grazie veramente a tutti.
0: Soprattutto grazie, perché abbiamo raccolto più di 20.000 euro che verranno destinati alla ricerca, all'AIRC, che da 60 anni insomma lavora ogni giorno per sconfiggere il tumore al seno. Grazie a Luca Giorgi, grazie ad Eleonora, a Giulio, a tutto il coordinamento tecnico, a Tommy, a tutti i volontari che lavorano da mesi all'organizzazione di questo evento strepitoso, a tutti gli atleti, a tutti i non atleti che si sono iscritti e stanno camminando davanti a noi proprio in questi minuti, ma soprattutto grazie di cuore a voi che ci avete ascoltato dalle 7 fino a quest'ora. Il Ceci torna questa sera alle 20 con Back to 90s, la Velia torna prossimamente su Radio Nostalgia.
1: Sì.
0: Quando c'è un evento c'è Radio Nostalgia e noi ve lo raccontiamo ogni volta così. Ciao!

0: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Sono le 12 e 4 minuti.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziativa analoga anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12.30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20.45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.
5: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
6: Wow!
5: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
6: Wow!
5: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
6: Wow, wow!
5: Progetto Casa, Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
7: E a Prato, in viale Montegrappa.
5: Offerta valida fino a fine mese.
8: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
9: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
10: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
11: Radio Nostalgia.

0: magia.
1: Ciao, sono il Biba, vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix, tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora, a partire dalle ore 22, Boiler Boom, tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21, sabato sera, qui su Radio Nostalgia.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to Novantas, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to Novantas, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
7: Sono le 12:29.
1: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Non mancheranno infatti nubi alternate a schiarite al centro-nord e in Sardegna, mentre al sud Italia e in Sicilia ancora qualche residuo isolato piovasco, non escluso. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, soprattutto sulle due isole maggiori, con mari anche fino ad agitati. Contesto climatico tutto sommato piacevole, con massime tra i 20 e i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.800 euro. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte e in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
12: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
13: No,
12: mi senti?
13: Niente. Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
16: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
17: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
18: Dove, oh, dove?
17: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
18: Ah, sì, Ciccio Pennello.
17: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
16: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
17: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
8: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. In A11 rallentamenti per una perdita di carico tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia. Radio

0: negli anni 90, appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo, è il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 12 e 56 minuti.
4: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
7: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sana'a, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile. Il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
6: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. Il centrodestra incassa il via libera alla legge elettorale con tanto di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, culmine di un percorso che non è stato privo di tensioni interne. La tensione ora rivolta alla messa a punto della manovra di bilancio, l'ultima del governo Meloni, che includerà scostamenti significativi per difesa ed energia, capitoli sui quali la Commissione europea ha concesso flessibilità. Intanto il centrosinistra si prepara a ricorrere da domani in tutte le corti d'appello contro la legge elettorale. Marco Mancini.
8: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso. Il testo è stato più volte bollato durante l'iter di approvazione parlamentare come legge truffa dai partiti di opposizione che ora lavorano ai ricorsi davanti alla Corte Costituzionale che saranno presentati domani 12 ottobre. L'obiettivo dei promotori è arrivare al pronunciamento della consulta prima della celebrazione delle elezioni politiche che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre. settembre 2027, ma non si esclude un ricorso anticipato alle urne. Le opposizioni focalizzano i punti critici: introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, numero di firme richiesto per presentare le liste, considerato troppo elevato, mancanza di parità di genere, meccanismo per l'attribuzione del premio di maggioranza e ridefinizione delle circoscrizioni estero.
6: La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
9: I successi di Inter e Napoli, oltre a quello del Genoa, hanno aperto la sesta giornata di Serie A, che al momento della sosta vedeva in testa, insieme ai nerazzurri, anche la Roma e la Lazio. Alle 15 i biancocelesti allenati da Gattuso ospitano il Monza di Juric, una squadra coraggiosa, energica, giovane, per bocca dello stesso tecnico che avvisa:
10: bisogna essere pronti, ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro, e ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
9: Allo stesso orario in campo anche Lecce e Bologna, poi è il turno del Milan sul campo del Sassuolo. Chiude la domenica la sfida tra Cagliari e Juventus. Alla vigilia Spalletti rilucida l'orgoglio della vecchia signora e ribadisce le ambizioni bianconere:
11: non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta, perché la Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino.
9: Calcio d'inizio ore 20:45.
6: MotoGP: Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Alle 14 scatta anche la Formula 1. A Singapore in prima fila ci sono Verstappen e Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
12: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
14: Wow!
13: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
14: Wow!
13: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
14: Wow, wow!
13: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
15: E a Prato, in viale Montegrappa.
13: Offerta valida fino a fine mese.
16: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.

0: Nostalgia. Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro tu?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

0: Ami gli anni 80? Hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome, città e i titoli al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Sono le 13:30.
3: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Non mancheranno infatti nubi alternate a schiarite al centro-nord e in Sardegna, mentre al sud Italia e in Sicilia ancora qualche residuo isolato piovasco, non escluso. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti soprattutto sulle due isole maggiori con mari anche fino ad agitati. Contesto climatico tutto sommato piacevole, con massime tra i 20 e i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. Il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
7: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
8: L'estate è finita. Ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti non manca la carne. Anche a pranzo scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
10: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
11: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna, tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia, si segnalano 3 km di coda per incidente avvenuto al chilometro 271. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipilì. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 è qui su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: 80, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 13 e 56 minuti.
3: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
9: Wow!
8: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
9: Wow!
8: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
9: Wow, wow!
8: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
10: E a Prato, in viale Montegrappa.
8: Offerta valida fino a fine mese.
10: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
11: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.

0: ami gli anni 70. I pantaloni a zampa non ti entrano più, ma la febbre del sabato sera ce l'hai ancora. Manda ora il tuo 3 per te. Tre canzoni degli anni 70. Tutto in un vocale al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
4: Sono le 14:32.
5: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per incidente con tendenza alla diminuzione tra Calenzano e via 1 variante in direzione nord. In Fipili segnaliamo che sta piovendo tra Livorno Aurelia e Livorno, raccomandiamo di mantenere la massima prudenza alla guida. Siamo al traffico ferroviario sulla linea Firenze-Pisa anche oggi 11 ottobre per lavori di manutenzione e potenziamento. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Empoli e Pisa. I treni dei regionali di Trenitalia in servizio sulla Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto, Firenze-Campiglia-Piombino subiscono modifiche di orario anche con anticipi in partenza, vengono cancellati totalmente o per parte del percorso. A integrazione dell'offerta commerciale vengono programmati i treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato, Pistoia, Lucca. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
6: Radio Nostalgia.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. Il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
10: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
11: PEDstampa.it.
12: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
13: Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 € o da 119 € al mese con TAN 3,99.
14: TAEG 5,26, anticipo 7.520 €, rata finale 15.540 €, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Open weekend 17 e 18.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
15: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
16: Una specie di monumento
2: monumento?
11: Acqua.
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
11: Brava, ti meriti una super bistecca in eccellenza del Masseto.
2: Wow!
11: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
11: Il Portico è a Calenzano, in via Terzani 12. Dal 1983, una certezza.
15: Radio Nostalgia.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Sono le 15:03.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia, e vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian.

0: Biondi Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
2: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
6: Sono le 15 e 32 minuti.
7: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì un nuovo minimo di bassa pressione attraverserà le nostre regioni, accentuando l'instabilità soprattutto al sud. Quindi al nord Italia una giornata inizialmente con della variabilità e qualche pioggia sul nord-est entro il pomeriggio. Stabilità dappertutto con bel tempo. Per quanto riguarda le regioni centrali, anche qui variabilità durante le ore pomeridiane, qualche improvviso piovasco, più probabile sul medio Adriatico. E poi il sud, appunto, dopo una mattinata di bel tempo, nella seconda parte del giorno aumenterà il rischio di qualche rovescio localmente anche intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: In offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
12: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
13: No,
12: mi senti?
13: Niente, ti vedo frizzato.
14: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
16: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Piovono variante, in Fipiri prudenza per pioggia tra Livorno Aurelia e Livorno SGC. Siamo al traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione a Viareggio. I treni sulla linea Firenze Prato Viareggio potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sulla Appia verso in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, mercoledì 14 ottobre i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni del servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione per uno sciopero generale di 4 ore. Non è garantito il servizio compreso tra le 8:20 e le 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
5: Sono le 15 e 54 minuti.
6: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
12: Wow!
11: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
12: Wow!
11: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
12: Wow, wow!
11: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
13: E a Prato, in viale Montegrappa.
11: Offerta valida fino a fine mese.
14: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
15: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
16: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
17: Una specie di monumento?
16: Acqua?
17: Un monumento alla cucina di eccellenza?
16: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
17: Wow!
16: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
17: E la buona cucina toscana.
16: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
19: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
20: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
7: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to Novantas, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Beyond di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì un nuovo minimo di bassa pressione attraverserà le nostre regioni, accentuando l'instabilità soprattutto al sud. Quindi al nord Italia una giornata inizialmente con della variabilità e qualche pioggia sul nord-est entro il pomeriggio. Stabilità dappertutto con bel tempo. Per quanto riguarda le regioni centrali, anche qui variabilità durante le ore pomeridiane, qualche improvviso piovasco, più probabile sul medio Adriatico. E poi il sud, appunto, dopo una mattinata di bel tempo, nella seconda parte del giorno aumenterà il rischio di qualche rovescio localmente anche intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
6: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
7: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
8: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
9: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
10: Dove, oh, dove?
9: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
10: Ah, sì, Ciccio Pennello.
9: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
8: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
9: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Calenzano e P1 variante. Siamo al traffico ferroviario, si registrano guasti agli impianti di circolazione a Rigo Magno e all'altezza di Viareggio si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Ulteriori dettagli, i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di portarci, mercoledì 14 ottobre i bus di Autorino Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni del servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione per uno sciopero generale di 4 ore. Non è garantito il servizio compreso tra le 8:20 e le 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia 70 80 90. Questa è Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono le 16 e 53 minuti.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 con dei tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Pio 1 variante. Siamo al traffico ferroviario, si registrano guasti agli impianti di circolazione a Rigo Magno e all'altezza di Viareggio si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Ulteriori dettagli, i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, mercoledì 14 ottobre i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni del servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione per uno sciopero generale di 4 ore. Non è garantito il servizio compreso tra le 8:20 e le 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
7: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: In offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
10: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
12: L'estate è finita. Ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
11: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno.
13: Apuania Petland.
11: Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
14: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campo d'Appio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. Il tuo pranzo, il tuo aperitivo. finalmente reale.
1: Radio Nostalgia.

0: ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dalle 20, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Sitting Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Radio Nostalgia, viabilità.
4: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, permangono code a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, possibili disagi inoltre per veicolo fermo in avaria in A11 tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. In Fipini segnaliamo la presenza di personale su strada allo svincolo di Lavoria in entrata verso Firenze e in uscita provenendo da Livorno. Siamo al traffico ferroviario per la presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria a Empoli. Treni sulla linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Segnaliamo inoltre che per eccezionale affluenza viaggiatori il treno 18-522 Firenze-Viareggio non è ancora partito. Ulteriori dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Radio Nostalgia. L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
5: Radio Nostalgia.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 18 e 9 minuti.
4: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
9: Wow!
8: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
9: Wow!
8: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
9: Wow, wow!
8: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
10: E a Prato, in viale Montegrappa.
8: Offerta valida fino a fine mese.
11: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
12: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49 TAEG 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Com Auto. Ti aspettiamo anche domenica.
14: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.

0: ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimonio alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato il mondo.
2: Fuori programma, na na na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Nostalgia. Nuova come auto e mai senza presentano Back to 90s. La macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23 balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
7: Sono le 18 e 31 minuti.
8: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
9: Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì un nuovo minimo di bassa pressione attraverserà le nostre regioni, accentuando l'instabilità soprattutto al sud. Quindi al nord Italia una giornata inizialmente con della variabilità e qualche pioggia sul nord-est entro il pomeriggio. Stabilità dappertutto con bel tempo. Per quanto riguarda le regioni centrali, anche qui variabilità durante le ore pomeridiane, qualche improvviso piovasco, più probabile sul medio adriatico. E poi il sud, appunto, dopo una mattinata di bel tempo, nella seconda parte del giorno aumenterà il rischio di qualche rovescio localmente anche intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: Renault.
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.800 euro. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte e in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
14: Mi senti?
15: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
14: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
15: No,
14: mi senti?
15: Niente. Ti vedo frizzato.
16: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
17: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
18: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
19: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
20: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
21: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
22: Dove, oh, dove?
21: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
22: Ah, sì, Ciccio Pennello.
21: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
20: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
21: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
23: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per lavori per 1 chilometro tra Incita Reggello e Firenze Impruneta, code a tratti tra Calenzano e Via 1 Variante, coda di 1 chilometro per incidente tra Via 1 Variante e Sasso Marconi, il tutto in direzione nord. Regolarizzato al momento il traffico in Fipili. Per il traffico urbano di Firenze, al via il cantiere della fermata in Piazza Gavinana nell'ambito della cantieristica tranviare per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, in settimana modifica la circolazione in via Giovanni dalle Bande Nere, via Coluccio Salutati e via di Ricorboli. Ulteriori provvedimenti anche per le linee del TPL urbano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: nostalgia.
1: Ciao, sono il Biba, vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix, tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora a partire dalle ore 22, Boiler Boom, tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21 sabato sera qui su Radio Nostalgia.
2: Sono le 18 e 55 minuti.
3: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
9: Wow!
8: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
9: Wow!
8: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
9: Wow, wow!
8: Progetto Casa, Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
10: E a Prato, in viale Montegrappa.
8: Offerta valida fino a fine mese.
11: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
12: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
6: Sono le 19 e 29 minuti.
7: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì un nuovo minimo di bassa pressione attraverserà le nostre regioni, accentuando l'instabilità soprattutto al sud. Quindi al nord Italia una giornata inizialmente con della variabilità e qualche pioggia sul nord-est entro il pomeriggio. Stabilità dappertutto con bel tempo. Per quanto riguarda le regioni centrali, anche qui variabilità durante le ore pomeridiane, qualche improvviso piovasco, più probabile sul medio Adriatico. E poi il sud, appunto, dopo una mattinata di bel tempo, nella seconda parte del giorno aumenterà il rischio di qualche rovescio localmente anche intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: In offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno in Cida Reggello e tra Calenzano via 1 variante. Stessa situazione anche in carreggiata sud tra via 1 variante e Calenzano. Siamo al traffico ferroviario per eccezionale affluenza viaggiatori. Si registrano provvedimenti di circolazione per alcuni treni in linea tra Firenze e Viareggio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'Attimo Aversa in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in via Mariti e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Aversa in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia 70 80 90. Questa è Radio Nostalgia.

0: Ami gli anni 90? Appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo? È il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Sono le 20.
4: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
10: Wow!
9: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
10: Wow!
9: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
10: Wow, wow!
9: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
11: E a Prato, in viale Montegrappa.
9: Offerta valida fino a fine mese.
12: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
14: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
16: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.

ogni weekend a quest'ora siamo di nuovo insieme. Il ben ritrovati vi giunge come sempre dal vostro Andrea Secci e da Fabio R, che è pronto a suonarvele stasera per un'oretta. Riavvolgete la macchina del tempo, questo è Back to 90s, partiamo!

Su Radio Nostalgia, Back to 90s, girano i dischi di Fabio R.

0: sabato e domenica dalle 20 alle 21.
1: Ami gli anni 80?
0: Hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome, città e i titoli al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Sono le 20 e 34 minuti.
7: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì un nuovo minimo di bassa pressione attraverserà le nostre regioni, accentuando l'instabilità soprattutto al sud. Quindi al nord Italia una giornata inizialmente con della variabilità e qualche pioggia sul nord-est entro il pomeriggio. Stabilità dappertutto con bel tempo. Per quanto riguarda le regioni centrali, anche qui variabilità durante le ore pomeridiane, qualche improvviso piovasco, più probabile sul medio Adriatico. E poi il sud, appunto, dopo una mattinata di bel tempo, nella seconda parte del giorno aumenterà il rischio di qualche rovescio localmente anche intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set, da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.

0: dopo una piccola pausa arriva lui, Biba DJ, con il suo boom boom boom. C'è una super line up questa sera, vi spoilerò un nome, David Guetta. Non cambiate canale, restate sempre solo su Radio Nostalgia, perché qui vi suoniamo la migliore musica degli anni 70, 80, 90 e Weekend. Si balla, a domani!
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
8: Mi senti?
9: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
8: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
9: No.
8: Mi senti?
9: Niente. Ti vedo frizzato.
10: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
11: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
12: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Open weekend 17 e 18.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
16: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
17: Una specie di monumento?
16: Acqua.
17: Un monumento alla cucina di eccellenza?
16: Brava, ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
17: Wow!
16: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
17: E la buona cucina toscana.
16: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983, una certezza.
18: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web. Radio

0: Radio Nostalgia.
1: Ringrazio per la linea Andrea Secci, siamo in diretta, sta per iniziare una nuova puntata di Boom Boom Boom qui su Nostalgia, ma iniziamo con la nostra sigla.

Eccoci, eccoci in diretta, nuova puntata, la seconda puntata della nuova stagione 26-27. Come avrete ascoltato la scorsa settimana, sono tante le novità. La prima su tutte, iniziamo con tanta musica anni 80 e stasera abbiamo un ospite d'eccezione, Enrico Paoli. A seguire nella seconda ora, a partire dalle ore 22 circa, facciamo un tributo perché David Guetta ha vinto ufficialmente come miglior DJ dell'anno, quindi tributo per lui con il suo DJ set direttamente dal Tomorrowland 2026. Chiudiamo alle ore 23 circa con il salotto, chiacchiere e musica, questa volta in mano di Danilo Secli, il nuovo ospite di Boom Boom Boom. Ma iniziamo, basta con le chiacchiere, perché la prima ora è dedicata a tanta musica anni 80. Lui è Enrico Paoli.

Boom boom boom, Radio Nostalgia, questo è Upside Down Mix. Come sapete, nella prima ora vi ricordo anche i nostri appuntamenti dal vivo. Dovete segnarvi sul calendario la data del 16 ottobre, venerdì 16 ottobre, perché ci divideremo, lo staff di Nostalgia si divide, una parte va al Glass Globe di Campi Bisenzio e l'altra va presso Papillon con la nuova tappa per quanto riguarda Back to 90s. Quindi mi raccomando, segnatela sul calendario, dipende da dove vi trovate, più zona Firenze, più zona Versilia, e sapete dove ascoltare tanta musica anni 80-90, ma soprattutto tanto divertimento con la crew di Radio Nostalgia.

State ascoltando Upside Down Mix all'interno di Boom Boom Boom qui su Nostalgia. Lui è Enrico Paoli, secondo ospite che ci suona tanta musica dal passato. Tra l'altro Enrico Paoli fa anche tantissima ricerca musicale per quanto riguarda gli anni 80, quindi vi consiglio di rimanere ancora sintonizzati e di ascoltarvi tutto il suo set.

Upside Down all'interno di Boom Boom Boom, tanta musica anni 80. Vi ricordo anche il nostro numero dove poterci lasciare i vostri audio o i vostri messaggi, numero ufficiale per quanto riguarda Radio Nostalgia. Vado piano perché mi dite sempre vado troppo veloce. 338 63 60 114, 338 63 60 114, è sempre aperto questo numero ai vostri audio e ai vostri messaggi. Poi li leggerò con calma tutti, metteremo in onda anche i vostri audio, quindi se volete lasciare la vostra piccola dedica, il vostro piccolo ricordo anche legato a qualche traccia che Enrico Paoli ci sta suonando negli anni 80, sapete come fare.

insieme a noi il suo premio, credo sia il quarto o il quinto consecutivo come miglior DJ, svotato appunto da DJ Mag. E terza ora, oramai classica, lo sapete già da qualche anno, ce la portiamo dietro, appunto per quanto riguarda le news dal mondo della notte con il salotto, e sarà con noi Danilo Seclin.

0: appuntamento per la prossima settimana con un nuovo ospite. Con noi stasera è stato presente Enrico Paoli. Tra pochissimo torneremo in diretta con il tributo per quanto riguarda la splendida carriera a David Guetta, premiato come miglior DJ dell'anno, e questo che ascolterete tra pochissimo è il suo DJ set registrato durante il Tomorrowland proprio di quest'anno.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì un nuovo minimo di bassa pressione attraverserà le nostre regioni, accentuando l'instabilità soprattutto al sud. Quindi al nord Italia una giornata inizialmente con della variabilità e qualche pioggia sul nord-est entro il pomeriggio. Stabilità dappertutto con bel tempo. Per quanto riguarda le regioni centrali, anche qui variabilità durante le ore pomeridiane, qualche improvviso piovasco, più probabile sul medio Adriatico. E poi il sud, appunto, dopo una mattinata di bel tempo, nella seconda parte del giorno aumenterà il rischio di qualche rovescio localmente anche intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
6: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70, 80, 90.

Eccoci in diretta a Radio Nostalgia per lo spazio Boiler Room. Come vi annunciavo, stasera tributo a David Guetta per il suo premio conquistato anche per il 2026 come miglior DJ set eletto da DJ Mag. Stasera è qui con noi, non proprio dal vivo, però la registrazione è quella del Tomorrowland 2026. Stasera David Guetta per quanto riguarda Boiler Room.

Come on in if you can feel it.

Biba DJ presenta Boom Boom Boom. Questo è Boiler Boom. Super ospite questa notte, David Guetta.

0: super ospite.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70, 80, 90.

0: Radio Nostalgia.
1: Il salotto boom boom boom, iniziamo questa terza ora in compagnia di Danilo Secli e tutta la sua migliore produzione Latin Tech Tech House e tante news dal mondo della notte. Parleremo tanto di Ibiza perché ci sono state i closing party, parleremo anche di una nuova tendenza che sta avvenendo appunto a Ibiza, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati e ascoltate fino in fondo tutta la musica di Danilo Secli qui per Il Salotto Radio Nostalgia.

di Salotto, Radio Nostalgia, all'interno di Boom Boom Boom. Prima di parlarvi di quello che è successo e succederà per quanto riguarda le chiusure, volevo proprio annunciarvi ciò che succederà. Dove? Siete mai stati al party, anzi al festival di Halloween più grande d'Europa? Sabato 31 ottobre, a partire dalle 16 fino alle 5 del mattino, 13 ore di festa in maschera all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Ad attendervi saranno, tantissimi DJ, uno stage eccezionale, 13 stage eccezionali con tantissimi DJs di livello internazionale, ve ne dico solo alcuni: Loco Dice, Paco Zugna, Ralph, Luca Agnelli, ecco, ma non ci sono solo DJs, oltre 200 performer animeranno il festival per un'esperienza totale a 360 gradi.

salotto, boom boom boom, Radio Nostalgia. Solitamente quando si fanno i closing party si dedica tutto e si concentra tutto in una sola serata. È quello che è già successo all'Amnesia con Metamorfosi. All'interno avete trovato l'opportunità di divertirvi e di ballare con Capriati, non solo, c'era anche Jamie Jones. E invece cosa succede di particolare? Il Tantra, locale che conosco molto bene, ha fatto una cosa e sta facendo una cosa diversa. La prossima settimana, a partire da lunedì, farà ogni giorno un closing party, che una settimana di closing party presso il Tantra Ibiza. Seguite la pagina ufficiale e troverete tutte le informazioni anche per quanto riguarda le line up.

come vi dicevo in apertura programma, nuove tendenze. Una nuova tendenza che quest'anno è stata registrata proprio ad Ibiza è quella di arrivare sull'isola e restarci per 24 ore. Sono sempre più i giovani che si trattengono pochissimo, fanno il party, prendono e poi se ne tornano a casa. Quindi diciamo è una tendenza che non va proprio incontro e trova il piacere di coloro che stanno facendo gli operatori turistici sull'isola, però questo è quello che è successo quest'estate 2026 su Ibiza.

Boom Radio Nostalgia. Già dallo scorso anno ci siamo occupati di un fenomeno in crescita, ovvero l'art techno e la techno. A Vicenza, vi ricordo, che hanno un'unica casa da ormai 3 stagioni, il Size Events Official, è uno dei principali party del nord-est per quanto riguarda la musica hard e sta per ripartire con 2 serate super potenti. Doppio appuntamento quindi allo U Club di Vicenza il 17 ottobre con Pisa Pia e Art of Fighter, mentre il 21 novembre con Rexler, Mattia Trani e Nico Andreatta. Come al solito in line up i resident saranno Stefan Cruz e Rav. Mi raccomando, seguite la pagina ufficiale e scoprirete anche prezzi e ovviamente le line up.

0: La scorsa settimana siamo andati in onda il 3, sabato 3 ottobre e venerdì 2 ottobre è risuccesso a Genova. Dopo Charlotte De Witt è arrivata al Fuori Salone Nautico appunto di Genova, Nova. È risuccesso perché grande successo di pubblico, il piazzale Mandraccio è stato completamente mandato in sold out e sarà veramente, è stato veramente uno stage incredibile quello appunto dove Nova ha suonato, uno stage a 360 gradi, impianto veramente super potente, non ve ne abbiamo parlato perché ovviamente quando andavamo in diretta era caduto da pochissime ore, quindi lo diciamo stasera, lo diciamo appunto stasera sabato 10 ottobre, è stato veramente un evento memorabile per quanto riguarda la città di Genova.
1: Step into the sound. Feel every beat. This is your DJ session with Danilo.

boom boom boom in salotto, come non parlare di quello che dovrà succedere dal 21 al 25 ottobre ad Amsterdam. Torna l'Ade e quest'anno compie 30 anni e invade la città con oltre 1000 eventi in 200 location incredibili, ma aggiungo anche improbabili, perché non solo crepe ma anche pasticcerie, pizzerie, quindi veramente da non perdere. Immagina di poter far festa con i migliori party al mondo in location uniche come negozi di dischi, appunto supermercati, chiese, tram, musei, vabbè, chi più ne ha più ne metta. 5 giorni e 5 notti di party sia diurni che notturni con Awakenings, Unreal, Metamorfosi, 240 km orari, vabbè, Art Techno e Tecno, e altre centinaia di feste. E voi

0: Strategia, termina qui anche l'appuntamento con il salotto e tutte le news dal mondo della notte. Per una nuova puntata c'è da aspettare One Week. Nel frattempo, domani sera, replica sempre a partire dalle ore 21. Poi avete tutti i podcast disponibili su Mixcloud. Digitate boom boom boom e vi arrivano tutte le puntate della nostra trasmissione. Nel frattempo è suonato l'allarme, termina questa puntata, appuntamento con una nuova diretta a partire dalle ore 21 sabato prossimo. Ciao a tutti.
1: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e 7 minuti.
3: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70, 80, 90.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
3: Radio Nostalgia.
2: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: ami gli anni 70. I pantaloni a zampa non ti entrano più, ma la febbre del sabato sera ce l'hai ancora. Manda ora il tuo 3 per te. Tre canzoni degli anni 70. Tutto in un vocale al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: È mezzanotte e 56 minuti.
2: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carlo e i Serafino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 ottobre Eugenio Montale, il grande poeta, gli attori Hugh Jackman e Pino Caruso e Massimo Ghini, i cantanti Luca Carboni e Luciano Pavarotti e Roberto Giacobbo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado della bilancia, sei fortunato e diventerai importante, con possibilità di avanzamenti sia nella vita normale che nella eventuale carriera ecclesiastica. Nel primo caso amerai l'agio e sarai rispettato, nel secondo sarai pio e fortemente ispirato. L'appoggio dei grandi e le simpatie dei superiori ti saranno dati largamente. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, rivolgiamo le attenzioni al fronte finanziario. Meglio evitare quelle operazioni che comportano rischi, la sorte non è favorevole. Controlliamo anche con estrema cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti dimenticati. Toro, un imprevisto mette in discussione i nostri piani odierni. Accettiamo di buon grado il cambiamento e riorganizziamo le strategie. Un po' di scompiglio nella coppia. L'incontro con una vecchia fiamma accresce la gelosia dell'amato. Gemelli, lunedì ammantato da una sottile pigrizia. Tuttavia scopriamo che è proprio in tale stato che arrivano le intuizioni o le idee migliori. Cerchiamo di fare l'indispensabile al lavoro anche per non suscitare le rimostranze dei colleghi. Cancro, la luna in Scorpione ci favorisce su tutti i fronti, rendendoci intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. L'emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, è bene restare concentrati sul momento presente. Affrontiamo le questioni man mano che si presentano, mai fasciarsi la testa prima. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e poi non mantenute. Vergine, oggi non faremo i salti di gioia, ma possiamo comunque trascorrere ore piacevoli. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada gli eventuali pensieri negativi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera caduta verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo rimediare con qualche introito straordinario. Procediamo speditamente, sfruttiamo l'intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze favorevoli. Scorpione, occhio alle spese, ai colpi di testa e agli investimenti azzardati, oggi che la nostra luna se la vede con Marte. Anche con chi amiamo portiamo pazienza. Colpi di scena, rotture, ma anche incontri stimolanti. Sagittario, una persona importante dà preziosi insegnamenti da tenere ben celati nella mente, a cui attingere poi per superare i prevedibili momenti difficili. Possiamo contare sull'impegno e sul senso di responsabilità per dimostrare la nostra affidabilità. Capricorno, puntiamo sulla prontezza di riflessi e sulla fiducia che ci siamo guadagnati per dare il via a un progetto a cui teniamo molto, ma calcoliamo i costi e per assicurarci il pieno successo apportiamo qualche piccola modifica o facciamo degli aggiustamenti. Acquario, sdrammatizziamo i contrasti di coppia e appianiamo con la sincerità le incomprensioni. Se abbiamo subito un torto, chiediamo con garbo che ci venga chiesto scusa, ma non pensiamo assolutamente alla vendetta. Pesci, giornata promettente. In amore, nelle amicizie, sensibilità e intuito sono le armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo, approfittiamo dell'attimo quanto mai fuggente. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ieri ero intelligente e volevo cambiare il mondo. Oggi sono saggio e sto cambiando me stesso. Rumi.
3: Radio Nostalgia.
5: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70, 80, 90.

0: Dead.
1: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
2: Ok, apro Radio Nostalgia.
1: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
3: È 1:32.
4: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia, sempre

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: È 1:52.
3: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70, 80, 90.